García Brothers. We are numero uno for Tejano. Tejano 1600. Numero uno for Tejano. Más de tu música. More of your music. Tejano 1600. Numero uno for Tejano.

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.